Itakeleka sutotwana. DJ Lovers SA. Ekelise di FM. Kapa WhatsApp. 083-284-0008.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa. Se thala sa tlhompano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota. Thembisa mo batho ba leng motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM ke molelwa.
2: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyelletsa le Argan Oil ka $49.99. O boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le highly defense pedi ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
1: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensi ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Qhubulla 98.4. Kapa o ka kena ho SABC Plus app ho mamela Lesedi FM. Ke molemo.

0: se se tabolane sena.
1: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so o fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete se ntse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City ko o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletse tletse fumana tikete ya hao spa le ticket pro Ziyakhala mo San City.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

akimale a yo tla monate a re fela jalo bula ditsela e tsatsa o tla hora le shime le metsime di tsebeletso ke a le sedia FM SABC a ditaba o di balwa ke sibuhudi ntsane rantwa.

0: fela re a tseba gore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe ha re tla o ditshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latswe ha jwa loka kno ho bane kno ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
1: Busuko ba u lahlelwa ke mratuwa ha se papa het. Clientele ikhushisa hore ho boloko ba u baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Utmana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mongkhohlane fumana le rumo se hlwekisi se mantla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem clicks le dikhemiseng naha ka bophara le rumo feel the healing power
3: Velimulo

0: riding mafana bafana batle ba fufisetsa jwalo o flagana ya Afrika Borwa o di mega jeno bagani ya bagani ya bagani ya bana tsentsu abarambolo lo fedile mna re se re phetha fene ke mametse Mr. Cool abu ali DJ lovers ara bagani ke gapela papa di na ga ntla ile ngwe fela a o ka jeno ho fedile tla ba tenga tlo re ha setsa papa di o ga jeno Mr. Cool ntwetsisa re mvololo ke jimme mna ho ho bi bi bi bi Jole ska ba kai ka ba kai mona hole seri ya fam rge tse tsena
1: yo yo yo yo yo yo rishisa pe hashtag tse tsisa le la neon la re ka ofela hole

0: ao mmamedi re sebeditse ka jeno ka nnete leshome le metsemetlhano pele wa tla gorane ya boraro tla re metsesong e leshome pele wa tla gora ya boraro re tlabe re fetela jalo go Thabo Kofa Mr. Khulu Zamale NS Makhaya ka mona ka Orlando Arena tlo re ga setsa papadi pakeng sa Orlando Pirates Durban City gana goreng ya boraro Swelele Makesi Dr. Rantlai Molemela Bloemfontein le teng o tlabe o tlile go bapala dipapadi ka mono ga momamedi ke dipapadi fela se di fitlhile bogotlong a tsena tsa Betway Premiership ao jale mapakani a ka jeno ba rampololo rona sentse re keteka fela re tla bona ga momamedi bana wa itse ba papadi ya bolwa maoto ntse ke bua le mongaka mona mme mamontare a mpololo na sentse re le tsileng o tla gopola ge lenyalo momamedi Leswelele le yena o ile o boga papadi ke letsatsi la dipapadi ke mafelo a beke re a leboa DJ my DJ DJ Soso DJ Soso mamedi ke a bona batho ba re hashtag ziakala batho ba potlaka momamedi ba re mfololo rona re se re le mona re tlo fumana tickete tsa rona le wena se ka ba salela morago tlhe momamedi wena lona batho ba di 15 etsa bonnete ba gore ngwana mme ga o thaba o tswa ile o reka a dijo tsa lapeng ticket bro manes lebenkeleng la spa reka ticket kala ka 350 fela sakamana ziakala kamona ka Sun City mafiki zolo sanere enko kuzani kurutla bolo monati momedi ke moketo mo hulu jale skaba salam rao mamedi 0860003084 mamedi fela re tswere tsa maye mafela ba ke me joang le sedia family eo
1: hello veli ho sa bona
0: mana di khaitsera ka o petsang
1: bona pa le sa mogele ka tshutse ke ka mana ba tsaba go jetse mix wa DJ ha ga u ka next o na le tredi engwe ntse e kena mono ha ga u ka next wa tsa go jetse no go pa ba ka se hlo ba tlhela ba lutse ba nngwe go tsama mela di game ke ba ntse ka sa u ka next ne ska
0: kai ga fix back
1: I'm not just a 90.6 minutes la na ikona ha ga u ka next ho ha
0: ke ngotse fatshe ke ya leboga gaitsira ka gore tsebisitse
1: da
0: eitada le sedi ya family
2: e tsholo
0: e shapuwa
2: o ba shangololo bololo o bua le mokoko bua le mokoso ka bona kana le ka tsaba go le fotuke ke ka wa go tsela
0: yes mokoso di a jwa maseru
2: ba se go le ntse ke ntse la go gebe tse tsabo go fana la nna ke go tswa tsabo go fana ga di thasa
0: Ah, ngwana mme re ya le boa, ba dumela ba suit.
2: Ha mona ke ba ba tsaba ba ba mbolo ba.
0: A sha bogetse ona u tia ka, o ma seru le suit. Hey tada, le sedi. Eh sha pulwa.
3: Ora e ngwana mme a ke di di di na ke le ke ke tsa di bolo di tsama wa, di tsa se di bel fontein.
0: Ya, sidi a jwang ka mo ka bel fontein.
3: Ah, ne le tsa di ngwana mme, ke se le le ba ntsa.
0: Mwana mme re le bo wa ithela le sedia fame dumelang?
4: Ai boli.
0: Eh shapuwa.
4: Ke ntsho ke nyama.
0: Le a eng kantwe?
4: Ah fafa bagania fafa bagania.
0: Shapu jaga ke le wile ntate.
4: Eh tara.
0: Are zen tsu paga paga bagania le sedi dumel.
5: Eh boli.
0: Eh shapuwa.
5: Shap.
0: Ai tada ke ma.
5: Ke lo tsona lo ga monyati Bloemfontein.
0: A sha ba uti a ka re ngwena.
5: Ba re ke tseng tshotsa ha mmamola po hempense tsho tsa di thotomela ta intseng tshotsa di quality high matsaben seneka.
0: O baga ni ya lwena.
5: Die hard in that ke a qeta hana tsena na go bue iwa ne fela go a fela ke a keteka go monate Afrika Borwa.
0: Le bo mampudi.
5: Go bua.
0: Ke tla o botsa o sane o utlwa.
5: O hlonke nomo go tsena ka ga o tlhompa o tsana

0: ntse fetang 30. E re re o fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Diplan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
2: Mamedu fela o le jwalo metsotso e leshome pele wa tla hora ya boraro. Tsa dipapadi ho lesedi FM ke fetela jwalo Orlando Amstel Arena. Orlando Pirates, Durban City, kitsena sa Betway ya Premiership, ke kopana jwalo le Mr. Cool. Woi woi, Mr. Cool.
3: Hola, hola, Lambolisto.
2: Diadwa, Mr. Cool.
3: Mwana mme, dintho di tsamaya. Antle o ya ka mogodi re rilweng ka teng re kwano stadium. Orlando Amstel Arena kwana montho di etsa lanteng mwana mme.
2: Maemo le ho di majwang ka mo Mr. Cool.
3: Bolisto bo ema bana ho di buke ba botla ngwana mme ne ho di mo le hlakile le sile ebile le sile le bo hemba ntjana ho ja hemme ho na le marunya na marunya na mani empa bo nnete ke bo ema ba botla bana ho di moka jeno
2: ho ho tla o le jwano ha go mabetse le lavase o itsetse ntsho ha di gatla ha ba ga ntla ile ngo ho fedile ke le hlonono empa re tla di bona Mr. Cool sebetsang ha manate le NS Makaya.
3: Hari lebo we mbolisto, hari lebo we velimulo imo mamedi wale seri FM. Ria udimerisa hoche imo mametu kune tenga chapa menyaka cheno. Ria udimerisa jolo rene kwano Orlando Amstel Arena. Ona tenga mwote mwaso wetu. Mwana rike uneleza ka otulu wa papadi. Kia betu e premiership. Kia papadi abo maholo mabedi mashuma mabedi ametu sipilenga. Ena papadi. Ilipegenza Orlando Pirates. Hamohole Durban City. Erero uneleza rena kapazena sepe nini pande juanga. Rekala kashwapa sabayeti Durban City. Nomoro ya pili Frederick Asare ke City Batibani. Nomoro ya bona mfaro futhi mkhize. Nomoro ya bohlano siphamandla ngana ana ke mukapteni. Nomoro ya botshelela Brooklyn Kohenpool. Nomoro ya super Thabo Nodadam. Nomoro ya robedi Kyle Jenkins. Nomoro ya bon Jocelyn Kamatuka. Nomoro ya leshume Trevor Mukwena. Nomoro ya leshume na mutsumu ke Jean Luamba Lubumba. Di riceve za Durban City, Darren Kidd, ki riceve Sibatibane, Rebelis Pio Matangu.
1: Sadi Papadi, Holy City FM.
3: Pirates, nomoro ya pili Sibatibane, Sipo Chain, nomoro ya bobedi Kamogelo Sebelebele, nomoro ya boraro Dion Hotom, nomoro ya bone Nkosinathi SBC, ke mo kapteni, nomoro ya bohlano le bona Siema, nomoro ya botshelela Patrick Maswanganyi, nomoro ya bosupa Talente Mbata, nomoro ya borobedi Simpio Silepe, nomoro ya borobong Osina Police, nomoro ya leshume Yanela Mbutuma, nomoro ya leshume la botsobong Renna Buile Mofokeng. Kiri sefe za Orlando Pirates, Melusi Buthelezi, Kiri sefe Tibatibani, Rebele Cameron Danson, Mposha Batsani, Abdullahi Mariko, Evidez Mahopa, Andri Diong, Tapa Moreni, Maketeli Makaula, Hamwole Mkwaziko Nandaba. Muleta Palaka Jenu, Kimungani Tidi Iso Mkwanazi, Otusa Nagolom, Lemungani Janki Damini, Lemungani Kibin Nisakam, Mutangobu Napapari, Kimungani Jeni Shabani, Hani, Mechko Nishnam, Kimungani Abdul Basit Ibrahim. Kamota Badinka Mumadim, Haile Bato, Batilaka Matabana Hesale, Ovane Rile Ratibisore, he ticket the register of Felam, Otapolare, Seteria Mosenam, Orlando Amstel Arena, Kisseteria Mosen Kambato, Badikitema Shumaman of Felam, Arasheb or Nasha Pazana Sepe, Tongo Papala, Nadia Jean Locona, better premiership. Orlando Pirates e gena papa di gelanda e le buemo mabobedi lo fanya da due premiership Orlando Pirates e va pese papa di sema shema mabedi a mezzo rovedi e so se sema shema mabedi e va pese karo kara papa di sestano e so se papa di sestaro papa ne di nta goal difference ki di nta sema shema mane a mezzo mine gas la tanenga Orlando

0: mo di rialzare Melodi, mo di rialzare Melodi. Ah, maja bene ba tla go sakile. A ja o pete. Radio.
1: Humility to come swake a chain, Emu, Shumuratu.

emetse moratiwa tshe batla re tshwara ha mana toge ko go gansa ga tena ka ga ka khutlisetsa mana ka morao a nako ga qala fatshe a se ka nnete go tshwara ha mana nna di bona bona bo ke di tshepisa se le pinvel zone 4.

dumela le di soski ke ntse ke umametse ka mona ka Bethlehem ke Thembi Nkosi ke raele le redi hey do meledi soski edi soski anze go jile ka tsebe ka mona ka 88.8.

ba bampelo di bohloko mana maobane ne le dipapadi Betway Premiership di bapala ho renya boraro re bone jwalo se hlopa so wa boholo ba batho ba nahana hore e tla ba hona jwalo tsena thuki bompudi mona ho Betway Premiership ba bapala maleka jwalo Pirates e lokela ho hapa papadi e se le tla sa gatello jwalo e lokela ho hapa papadi e latela la bachincha basadi ai gorilla bachincha basadi ye la bachincha ban

0: rato la ha. Ponto a sele le rato la ha.
1: Puse puse leso nono tlamene grand starter maokeng Free State dumela re ya bona selo mabaso re feng khotso Dennis Ville re ya bona lerato kolobe Bloemfontein re u bone mamisele se di FM re ya monche